0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Le 6:33, le notizie di Popolare Network tornano tra meno di mezz'ora alle 7. Una buona continuazione d'ascolto.
1: Popolare Network.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

affresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: regione dove sicuramente soccorsi fanno un po' più fatica ad arrivare.
1: I bombardamenti russi di questa notte in Ucraina hanno fatto almeno 5 morti e 20 feriti a Zaporizhia, nel sud del paese. Lo hanno detto le autorità locali. Attaccata per l'ennesima volta anche Kiev, dove almeno una persona sarebbe rimasta ferita. In Russia, intanto, la Corte Suprema ha confermato la messa al bando dell'unico e ultimo partito, Yabloko, che si oppone alla guerra di Putin. L'organizzazione non potrà partecipare alle elezioni parlamentari del mese prossimo. Ieri sera a Mosca centinaia di persone hanno manifestato contro la sentenza. Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen hanno pubblicato ieri un messaggio congiunto sui social che contiene concetti e parole di estrema destra che fanno pensare al termine remigrazione. Nella lettera si parla della necessità che le persone migranti rispettino i nostri valori, primo fra tutti il patrimonio culturale cristiano che secondo le due leader dobbiamo proteggere. Chi viene qui in Europa, si legge nella lettera, non deve imporre modelli di vita che non condividiamo. E ancora si fa un collegamento diretto tra immigrazione e criminalità. Meloni si trova nel pieno di una crisi diplomatica con la Spagna, ma anche i rapporti con Berlino sono a rischio. Il cancelliere tedesco Merz ha fatto sapere che i migranti, detti secondari, cioè arrivati in Germania dopo un primo approdo in Italia, saranno rimandati nella penisola. Il governo italiano sta cercando di frenare. Per il Viminale prima dovrà necessariamente operarsi una compensazione che prenda in considerazione i migranti sbarcati sul nostro territorio a opera di imbarcazioni di ONG che battono bandiera di paesi europei. E non solo, il governo sottolinea che la maggior parte di quelle ONG sono proprio tedesche. Sentiamo Giacomo Zorzi della ONG Sea-Watch.
2: La richiesta che il governo italiano ha fatto a quello tedesco di fermare le ONG che salvano vite nel Mediterraneo come Sea-Watch ha poco senso sotto diversi punti di vista. Uno Stato non può chiedere a una nave di non seguire la legge. Soccorrere le persone in mare quando sono in pericolo e portarle in un posto sicuro non è una scelta politica, non è un favore fatto a qualcuno, non è business, ma è un obbligo legale, giuridico. Prima di tutto è un obbligo umano che starebbe agli Stati adempiere, tuttavia questi da 10 anni e passa lo ignorano sistematicamente. Per noi di Sea-Watch leggere questi discorsi è nauseante. Non possiamo fare a meno di notare come ogni volta venga lasciata fuori la dimensione umana di questo discorso, le persone, gente che rischia letteralmente la vita per intraprendere questi viaggi, persone comuni che hanno sogni, desideri, incubi, un passato, un futuro, però vengono trattate come dei pacchi, come delle carte da gioco su un tavolo della partita europea. Se il governo italiano vuole fermare il fenomeno migratorio come promette tanto, allora smetta di attaccare chi salva le vite in mare e inizi ad assumersi le proprie responsabilità. Apra percorsi d'ingresso sicuri e legali e soprattutto metta in piedi un sistema europeo d'accoglienza e un sistema europeo di soccorso in mare che prenda il posto delle ONG.
1: La premier italiana, lo dicevamo, ha usato toni ideologici che vanno oltre le iniziative per facilitare le espulsioni e i rimpatri verso paesi terzi. Ancora una volta il governo italiano cavalca la questione dell'immigrazione diventata una bandiera delle destre europee. Sentiamo il commento di Mario Giro, già vice ministro degli esteri ed esponente della comunità di Sant'Egidio.
3: La destra deve imparare che ha bisogno, l'Italia, l'Europa hanno bisogno dei migranti. Certo, legali, che vengano, che siano integrati, che rispettino le leggi, questo ça va sans dire, direi, ma è una banalità. Ma noi abbiamo bisogno per motivi demografici, lo chiedono le imprese, lo chiedono le famiglie italiane. Tutto questo che è successo da Ceuta in avanti, ma anche precedentemente, è tutta manipolazione, propaganda, perché ci sono le elezioni tra poco.
1: Come dicevamo, l'Italia è nel pieno di una crisi diplomatica con la Spagna dopo i fatti di Ceuta, l'exclave spagnola che si trova sul continente africano. E intanto qual è la situazione a Ceuta? Sentiamo il servizio da Madrid.
4: Lo schieramento massiccio di polizia per le strade di Ceuta è la prova che la vita ancora non è tornata alla normalità. Almeno 5.000 giovani marocchini vagano tra i parchi e nei quartieri a maggioranza araba. Almeno 1.400 sono minorenni. Il governo di Pedro Sánchez ha stanziato 25 milioni di euro per la loro assistenza. Il Marocco però con una nota ufficiale ha chiesto alla Spagna di rimpatriare anche i minorenni. Devono stare con le loro famiglie nel loro paese, dicono le autorità di Rabat. E la Spagna è d'accordo. Intanto il governo di Sánchez continua a inviare rinforzi. Ieri sono arrivati altri 2 elicotteri. Le autorità spagnole credono che la minaccia di un nuovo tentativo di irruzione in massa è poco probabile. I gruppi sui social dove si muovono le convocatorie sono stati chiusi e hanno fiducia nell'assistenza della polizia. polizia di frontiera del Marocco, ma avvertono che la struttura criminale che ha promosso l'esodo è ancora attiva e i cittadini di Ceuta sono convinti che prima o poi ci sarà un altro tentativo. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: L'imprenditore Walter Lavitola è stato arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto a ottobre a Pomezia. Secondo il GIP di Roma si tratterebbe di un'operazione orchestrata per favorire l'ascesa politica del conduttore di Report e assicurarsi un ruolo. Per il giudice Ranucci sarebbe estraneo ai fatti, ma la notizia si inserisce nella campagna di delegittimazione del lavoro del giornalista. Ascoltiamo Roberto Natale, membro del CDA Rai.
5: Sulle mosse della magistratura non credo di dover dire altro che vediamo come andranno, non ho che da osservare avendo fiducia nell'azione della magistratura. Quello che a me sembra rilevante, come stavate dicendo già voi, è che questa notizia arriva su una campagna politica di delegittimazione vera e propria del lavoro di Report di Sigfrido Ranucci, che va avanti da giorni e giorni con impressionante potenza. Certo, a mettere in fila, a unire i puntini, risulta un

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Radio Città Fujiko? Me gusta mucho.

palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 05

0: di mio padre, tutti mi dicevano che ero nato per quello, elogiando le mie gesta. Io, che a soli 15 anni guidavo barche velocissime da 20 metri nel contrabbando di sigarette. Ho iniziato a provare il piacere del successo, dell'importanza di cui già godeva mio padre. Mi sentivo un eroe. Ho iniziato a prendere iniziative, mi sono spinto sempre più avanti, fino a finire in giovane età in un carcere estero. Niente mi poteva fermare. Ma non sono mai stato felice, non sono stato capace di vivere. Oggi credo che sono le conseguenze di non aver avuto un'infanzia facile e non aver avuto niente da perdere. Forse anche quando stavo fuori non sono mai stato libero. Poi il destino mi ha portato a Padova e sono deluso che solo oggi capisco che i sogni non si possono comprare con i soldi. Avere un sogno, costruendolo passo dopo passo con i sacrifici, ti dà la motivazione per vivere.
1: Grazie Ilaria, convengo con Salvatore che ha scritto una lettera molto puntuale, precisa, che rappresenta un po' un'area di Napoli, che è quella soprattutto dei quartieri spagnoli, e un periodo, quello del contrabbando delle sigarette. Io abitavo non lontano da lì e mi ricordo questi motoscafi che sfrecciavano e che consegnavano appunto pacchi di sigarette e altro probabilmente. Quindi è una realtà effettivamente dove fare prevenzione, fare cultura è fondamentale affinché i ragazzi non si sentano predestinati. Non ce l'hanno nel DNA assolutamente, però qualcuno glielo deve far capire e soprattutto far credere. Quindi bisogna dare più occasioni di essere informati e di poter accedere ad un altro tipo di vita.
0: Sì, Antonella, dici bene, a questo proposito lascerei la parola a chi di queste questioni si occupa da lungo, lungo tempo, ovvero Don Claudio Burgio dell'Associazione Kairos e cappellano dell'IPM Beccaria. Lo abbiamo incontrato in occasione di un importantissimo e ampio convegno che si è tenuto al carcere Due Palazzi di Padova, organizzato da Ristretti Orizzonti. Il titolo era Punire i giovani. Ascoltiamo Don Claudio Burgio.
2: I ragazzi che incontro vengono definiti ultimamente in tutti i modi: le baby gang, i baby criminali, i baranza, i mostri di mamma, i giovani devianti, eccetera, eccetera. Allora, la prima cosa che ci tengo a dire è proprio questa, che non puoi semplificare, perché le semplificazioni sono pericolose. E allora abbasso le categorie, abbasso i concetti astratti, e quando uno si accosta a questo mondo deve sapere che ha a che fare con nomi propri, con storie da ascoltare. Le storie vanno ascoltate tutte intere. Non si può capire l'esito finale di un racconto se non ci sono le premesse. Allora, la pazienza dell'ascolto ti porta a sconfinare, però anche a rendere giustizia. Ecco perché io non amo le semplificazioni, non amo queste etichette, non amo gli slogan, e credo che innanzitutto per affrontare questi discorsi bisogna purificare il linguaggio. Questo lo diciamo soprattutto ai media, lo diciamo a chi ha un'etica della responsabilità in questo lavoro, perché altrimenti non capiamo. Io dico che le semplificazioni, le etichette sono abili espedienti del mondo istituzionale, a volte degli adulti, per non affrontare i problemi, per non volerli guardare, per in qualche modo non affrontare la complessità della realtà. E allora io ho a che fare invece con ragazzi, punto, con storie, nomi propri. A volte sono quasi artisti del dolore questi ragazzi, perché creano, cercano di inventare una vita partendo da situazioni, come abbiamo ascoltato, impressionanti, di sofferenza. Ho chiesto ai miei ragazzi: ma perché commetti un reato? E le risposte sono state in ordine: primo, per la rabbia; secondo, per la solitudine; terzo, per la mancanza; quarto, per aiutare i miei genitori; solo al quinto posto, per i soldi. Allora, questo già ci dice una cosa importante, che noi abbiamo a che fare con ragazzi sofferenti che fanno soffrire, ma ragazzi quindi che hanno bisogno di incontrare adulti un po' risolti, adulti non impauriti. Una mamma tempo fa mi scriveva in chat, mi diceva: io sono preoccupata per mio figlio, io so già che farà una brutta fine, io so già che non ce la farà. Dopo un po' le chiedo: ma quanti anni ha tuo figlio? 4. Questa è la situazione. Quindi il problema è che lo sguardo per affrontare questo tipo di ragazzi è uno sguardo che deve partire dall'adulto, uno sguardo di adulti che non si lasciano in qualche modo irretire da una cultura della paura, dell'ansia, perché l'ansia genera consenso, ma genera anche situazioni nefaste nell'educazione. E allora questi ragazzi ti dicono la paura di non esistere, di non essere visti, la paura di non poter far nulla. Ecco perché la violenza a volte prevale, come abbiamo ascoltato da Raul. Quando non c'è la parola, quando non c'è una parola affidabile, quando non c'è una parola credibile, ecco allora che quando i ragazzi li vengono lasciati soli, questa violenza prende il sopravvento, perché i ragazzi con cui ho a che fare sono molto impulsivi, ma che sono anche molto analfabeti dal punto di vista emotivo, sentimentale. Una canzone rap dice così: non so dirti ti amo, nessuno me l'ha mai insegnato, ci ho provato da solo ma non ha funzionato. Ecco, non è D'Annunzio, però certamente ci dice una cosa importante, che quando i ragazzi vengono lasciati soli è chiaro che non riescono a governare questo magma di emozioni sconosciute dentro di loro. E la cosa che impressiona è che quando anche hanno famiglie anche apparentemente a posto, buoni genitori, però la cosa che a me chiedono i ragazzi è: che senso ha vivere? Cioè, la cosa è incredibile, perché mi dicono: io ho avuto tutto dai miei genitori, ma non ho capito come si affronta il dolore. Allora questa è la cosa forse che manca oggi di più, un alfabeto e una grammatica della vita. Quando un ragazzo mi dice: io non voglio diventare adulto perché gli adulti che ho incontrato finora si lamentano da mattina a sera, questo dice che è il ruolo nostro che si deve giocare in un altro modo. Allora è importante avere uno sguardo che in qualche modo non si lascia definire dalle etichette, dalle narrazioni sempre negative, sempre ansiogene, ma una capacità di guardare la vita di questi ragazzi anche in positivo, perché altrimenti queste narrazioni sempre negative in qualche modo poi si autoavverano. Allora io guardo per esempio il fenomeno del rap, della trap, ho avuto dei ragazzi che hanno in qualche modo intrapreso questo percorso, Baby Gang, Simba La Rue, Sacchi, altri ancora, giovani rapper sempre difficili nelle loro storie, che però hanno in qualche modo sfogato, chiamiamolo così, il loro malessere in queste loro, i loro testi, nelle loro canzoni. Ecco, c'è una cultura che dice no a queste canzoni, bisogna censurarle, sono diseducative, c'è un'ostentazione del male che non può essere trasmissibile. Ecco, io dico dall'altra parte: attenzione, che queste sono le uniche narrazioni e racconti che ci restituiscono alla realtà tutta intera, anche quella che non vogliamo guardare, anche quella che non vogliamo ascoltare, quella che ci fa paura, soprattutto quando narrano storie di seconde e terze generazioni, perché dietro una canzone c'è comunque una storia. È una storia di disuguaglianze, spesso, una storia di sconfitte, di fallimenti. Allora, a tutto questo io dico: quale giustizia? Quale giustizia? È una giustizia retributiva, punitiva? Basta mettere in carcere i ragazzi? Il decreto Caivano era così necessario? Perché? Perché inasprire le norme, mettere più frequentemente, più facilmente i ragazzi in galera,

0: Quando si educa non si può guardare l'orologio. Ecco perché Kairos, perché non basta Cronos. E allora una giustizia che ripara, una giustizia che educa, è una giustizia che non ha a che fare col buonismo. Questo lo dico subito, perché poi se no si parla sempre del prete buonista che ne assolve tutti. No, io sono contro il buonismo, perché il buonismo è assolutamente una violenza. È una violenza nei confronti delle vittime, ovviamente, ma anche è una violenza, perché uno sguardo sulla persona, sull'autore di reato, uno sguardo che non lo aiuta a crescere. Allora, io dico, una giustizia giusta è una giustizia ferma, ma capace anche di cura, di misericordia. Questa parola misericordia, sapete, sembra solo dei preti, in realtà, insomma, dovrebbe essere anche dentro quello che è il nostro sistema della giustizia. È però una parola poco usata. E allora io sono un po' contro l'inasprimento di queste norme, perché, e concludo, perché ho visto anche solo nella piccola prospettiva di un carcere minorile come Peccaria, ho visto scene negli ultimissimi anni che non avrei mai immaginato. Sono da 21 anni a Peccaria come cappellano. Quando tu entri in sezione e ti si appiccicano le scarpe al suolo, al pavimento, e pensando che sia Coca-Cola, poi ti ritrovi invece il sangue, ecco, queste scene ti rimangono dentro. E allora uno si chiede, ma davvero è rieducativo un carcere minorile? Quando ti vedi un ragazzo penzolare con la corda al collo, ti chiedi, ma davvero serve il carcere minorile? E questo non, ripeto, buonisticamente per assolvere o per un'indulgenza bonaria perché sono ragazzi. No, la fermezza, dico, della legge è necessaria. Però è chiaro che occorre, come dice il nostro garante dei detenuti a Milano, occorre una rivoluzione normale. Ovvero una normalità, cioè restituire all'istituto penale per i minorenni quello che dovrebbe essere. Quindi non un luogo punitivo, perché solo l'ambiente devastato, senza igiene, ti restituisce un'immagine diseducativa, non c'è dubbio.
1: E adesso c'è la rubrica di Fabrizio Pomes, la tanto attesa rubrica di Fabrizio, seguita moltissimo dal carcere, dalle persone ristrette nel carcere della Dozza. E oggi Fabrizio affronterà il tema delle redazioni in carcere e di quello che possiamo definire le parole detenute.
2: E finalmente morirò, sono lasciato la libertà, però l'ho fatta sempre con l'onore e dignità.
3: Ben ritrovati amici ed amiche a questa nuova puntata di Percorsi di Libertà. Una puntata che, come di consueto, iniziamo augurando una presta libertà a tutti coloro i quali sono attualmente ristretti all'interno delle case circondariali dell'Emilia Romagna. Un saluto affettuoso a tutte le loro famiglie e a tutti i nostri ascoltatori che ci seguono per capire meglio le dinamiche del carcere. La puntata di oggi è una puntata particolare, perché si parla di un argomento che a me sta molto a cuore, perché nel corso della detenzione ho avuto modo di sperimentarlo direttamente, ed è quello della partecipazione a una redazione giornalistica interna all'interno di un istituto di pena. Molte volte viene fatta passare come laboratorio di scrittura e giornalismo, è composto da volontari che dall'esterno intervengono all'interno dell'istituto portando novità e argomenti da trattare da parte di coloro i quali sono ristretti e che possono scrivere articoli che a Bologna venivano pubblicati su bandiera gialla, su un sito online, e in altre carceri invece hanno addirittura una dimensione da giornale, da rivista. È il caso per esempio a Padova di Distretti Orizzonti, che ha anche redazione a Parma e a Genova, è il caso di Voci di Dentro, cioè di riviste che si sono ormai accreditate come riviste importanti che trattano la questione penitenziaria. Cosa è successo però in questi anni? Che queste redazioni erano in alcuni casi osteggiate da parte delle direzioni penitenziarie che poco gradivano che alcuni argomenti venissero portati all'esterno. Capite bene che una redazione giornalistica è fondamentale perché la scrittura consente al detenuto di poter esternare sensazioni, stati d'animo, diventa un momento di evasione col quale rapportarsi con l'esterno, anche solo attraverso degli scritti. È un momento emozionale molto forte che andrebbe sicuramente incentivato perché è fondamentale nel percorso trattamentale del detenuto. Io parlo e ho parlato di parole vigilate perché in molti casi gli scritti passano a una preventiva approvazione da parte del funzionario giuridico pedagogico incaricato di gestire la redazione. Anche gli argomenti trattati chiaramente vengono in qualche modo passati al vaglio, per cui si attua, anche se in maniera subliminale, una sorta di censura o comunque di attenzione a quello che viene scritto. Il detenuto lo sa e si adegua scrivendo gli argomenti che non vanno a creare problemi con l'amministrazione penitenziaria per non avere il percorso trattamentale in qualche modo inficiato dal denunciare quello che vorrebbero dire. Quindi in alcuni casi le parole sono vigilate, in alcuni casi sono state perfino cassate, ed è il caso di alcune redazioni giornalistiche che addirittura sono state chiuse in alcune carceri. Da qualche mese a oggi qualcosa però di positivo si è mosso ed è bene che ogni tanto qualche buona notizia la diamo anche noi, per cui oggi la situazione all'interno degli istituti di pena italiani è la presenza di 37 redazioni giornalistiche, di cui 29 addirittura con un direttore responsabile con testate regolarmente autorizzate dal Tribunale. E qual è il fatto nuovo che è successo? È successo che finalmente il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti hanno firmato un protocollo d'intesa molto importante che è stato in qualche modo condiviso con la stampa in data 3 luglio in una conferenza alla quale è partecipato anche il Ministro Nordio e che pone le basi per un rilancio di questo tipo di attività all'interno degli istituti di pena. È importante perché le redazioni sono considerate di alto livello trattamentale, per cui fondamentali al percorso di crescita del detenuto. È stato sancito che aumentano la responsabilità del detenuto, in qualche modo diventano uno strumento sicuramente di crescita culturale, così come una pratica di responsabilità civile da parte del detenuto stesso, per cui sono state rese particolarmente importanti. Dal punto di vista pratico, quale sarà, auspichiamo, la conseguenza di questo tipo di protocollo? Sarà quello che le redazioni verranno implementate, per cui all'interno degli istituti di pena, dove attualmente non sono presenti, si cercherà di crearle, si cercherà altresì di puntare sulla formazione giornalistica del detenuto attraverso dei corsi mirati di formazione, si promuoverà la sinergia con i giornalisti professionisti che dall'esterno potranno portare consigli utili a una crescita complessiva da parte della redazione stessa, oltre alla diffusione delle testate. Perfino gli articoli saranno pubblicati sul sito ministeriale del Ministero di Grazia e Giustizia. Chiaramente in questi casi l'augurio è che a questi protocolli poi conseguentemente si abbiano iniziative che vanno in quella direzione. Al detenuto che è già privato della libertà personale non può essere altresì imposta una limitazione della libertà di espressione, per cui è giusto che esperienze positive o negative che siano vissute all'interno dell'istituto di pena debbano avere il giusto riconoscimento ed essere portate all'esterno. Solo così, infatti, si potrà avere una maggiore sensibilizzazione di quella che deve essere da parte di chi ci governa, orientare delle scelte che vadano appunto in qualche modo a raccogliere i suggerimenti, gli inviti, in alcuni casi le grida di dolore che provengono dalle carceri italiane. Una sorta di convict criminologi che deve iniziare a farsi strada, e lo può fare proprio attraverso la scrittura come elemento indispensabile perché le notizie possano essere veicolate e perché il detenuto possa in qualche modo affrancarsi dallo stato di difficoltà che indubbiamente la detenzione comporta. Per cui saremo a vedere i prossimi passi dell'amministrazione penitenziaria, li seguiremo con attenzione, vi aggiorneremo in caso di ulteriori novità. Per ora raccogliamo soddisfatti questo primo protocollo firmato e voluto fortemente dalle redazioni giornalistiche delle carceri, che hanno avuto conforto nell'azione promossa dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, e che alla fine hanno in qualche modo messo al muro la direzione dell'amministrazione penitenziaria, che ha dovuto adeguarsi e seguire questo tipo di orientamento.
4: Ed eccoci giunte a conclusione di questa puntata. Innanzitutto ci teniamo a ringraziare Salvatore Fani per il suo scritto. Vi ricordo che noi abbiamo letto un estratto, quindi se volete leggere l'integrale lo trovate su GNews online. Ovviamente se volete scriverci potete farlo a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Ora non ci resta che salutare da parte mia, che sono Ilaria Cecchinato ed Antonella Cortese. A domani.
5: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
6: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
7: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
8: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
9: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui Calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.

0: In Colombia le squadre di soccorso continuano a scavare nel tentativo di recuperare le tante persone rimaste sotto le macerie dopo il terremoto di magnitudo 7.4 di ieri. Le vittime accertate al momento sarebbero più di 160, centinaia i feriti, il bilancio però è destinato a crescere ancora. In alcune città è stato introdotto il coprifuoco per evitare saccheggi e permettere ai soccorritori di lavorare. In Colombia è ancora notte. Alcune zone della regione maggiormente colpita nell'ovest della Colombia non sono ancora state raggiunte e da lì arrivano pochissime notizie.
1: Un giovane è morto nel CPR di Palazzo San Gervasio in provincia di Potenza la notte scorsa. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un suicidio, aveva 32 anni e dopo la sua morte ci sono state proteste all'interno del centro di permanenza per il rimpatrio e sarebbero stati appiccati incendi. Due anni fa, sempre ad agosto, nello stesso CPR era morto il 19enne Belma Mussama. La garante provinciale di Potenza delle persone private della libertà personale, Carmen Danzi, ha subito raggiunto la struttura per verificare le condizioni degli altri trattenuti. Ma non è potuta entrare perché, ha riferito, mancavano le condizioni di sicurezza. Si faccia piena luce su questa morte, ha detto il commissario regionale del PD Basilicata, Daniele Manca, e una verifica complessiva sulle condizioni del CPR e sull'effettiva tutela dei diritti umani delle persone che vi sono trattenute.
0: In Libia è stato ucciso in un attentato il capo dell'intelligence militare di Haftar nell'est del paese, lo dicono le autorità locali. Fawzi al-Mansouri sarebbe morto per l'esplosione di una bomba nella sua automobile. Secondo i media locali era uno dei personaggi chiave nella struttura del potere di Haftar. Da anni la Libia è sostanzialmente divisa, spaccata in due, con un governo a Tripoli nell'ovest del paese, un altro a Bengasi nell'est.
1: È convocato per giovedì il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen. È prevista l'audizione del ministro Piantedosi. Il tema all'ordine del giorno è la ripresa dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta di fine luglio, quando circa 70.000 persone hanno attraversato il confine tra Marocco e Spagna.
0: Punizioni degradanti, carenze nell'accudimento, somministrazione inadeguata di cibo e acqua e perfino approcci inopportuni ai danni di bambini tra pochi mesi e 3 anni di età. E questo è il quadro emerso dall'indagine della squadra mobile della Questura di Monza, che ha portato ai domiciliari la titolare, 42enne, e un'educatrice, 24enne, di un asilo nido nella provincia. L'ordinanza cautelare, firmata dal GIP di Monza su richiesta della Procura, ipotizza i reati di maltrattamento ed esercizio abusivo della professione. L'inchiesta, avviata lo scorso aprile, vede indagate a piede libero anche altre due educatrici.
1: Una nuova bocca eruttiva sull'Etna si è aperta la notte scorsa nella Valle del Bove, a circa 1900 metri. Continua intanto la forte attività esplosiva del cratere Voragine e l'attività eruttiva impatta proprio sull'operatività dell'aeroporto di Catania, che è stato costretto a sospendere gli arrivi almeno fino alle 19 di oggi.
0: Fino al 17 agosto l'alta pressione subtropicale si espanderà nuovamente sul Mediterraneo, anche sull'Italia. L'anticiclone dal Nord Africa si estenderà verso il bacino del Mediterraneo, quindi inglobando anche il nostro paese, mantenendo condizioni soleggiate e temperature piuttosto elevate, possibili picchi fino a 40 gradi. A preoccupare anche il fenomeno delle notti tropicali, con minime molto alte che non consentono il normale recupero fisiologico. Oggi sono 19 le città italiane con bollino rosso, domani saranno 20.
1: Le 10.35 è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 12.30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto e una buona giornata.
2: Popolare Network.

0: song. Fade out.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
5: Diserta.
6: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
7: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
8: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
9: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca, lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: questo momento sono iniziate le rivolte nel CPR, il bilancio è di alcuni feriti, sicuramente alcuni gravi, 8 arresti, e tutta la giornata di ieri fino alle 9, alle 10, insomma, hanno dato fuoco ai moduli e quindi ci sono state proteste all'interno del CPR. In media ci sono sempre da 90 a 100 ragazzi all'interno di questi moduli, che in realtà sono delle gabbie. Chiaramente non ci sono porte ai moduli, non ci sono scuri alle finestre, quindi luce tutta la notte. Una macelleria, non è un luogo dove si possono ospitare delle persone.
1: Il governo italiano sta affrontando diverse difficoltà sul tema della migrazione. Giorgia Meloni si trova nel pieno di una crisi diplomatica con la Spagna, dopo la chiusura dello spazio Schengen in seguito ai fatti di Ceuta. Anche i rapporti con Berlino sono a rischio. Il cancelliere tedesco Merz ha fatto sapere che i migranti detti secondari, cioè arrivati in Germania dopo un primo approdo in Italia, saranno rimandati nella penisola. Il governo italiano sta cercando di frenare. Per il Viminale prima dovrà necessariamente operarsi una compensazione che prenda in considerazione i migranti sbarcati sul nostro territorio ad opera di imbarcazioni di ONG che battono bandiera di paesi europei. E non solo, il governo sottolinea che la maggior parte di quelle ONG sono proprio tedesche. Sentiamo Giacomo Zorro della ONG Sea-Watch.
2: La richiesta che il governo italiano ha fatto a quello tedesco di fermare le ONG che salvano vite nel Mediterraneo come Sea-Watch ha poco senso sotto diversi punti di vista. Uno Stato non può chiedere a una nave di non seguire la legge. Soccorrere le persone in mare quando sono in pericolo e portarle in un posto sicuro non è una scelta politica, non è un favore fatto a qualcuno, non è business, ma è un obbligo legale, giuridico. Prima di tutto è un obbligo umano che starebbe agli Stati adempiere, tuttavia questi da 10 anni e passa lo ignorano sistematicamente. Per noi di Sea-Watch leggere questi discorsi è nauseante. Non possiamo fare a meno di notare come ogni volta venga lasciata fuori la dimensione umana di questo discorso, le persone, gente che rischia letteralmente la vita per intraprendere questi viaggi, persone comuni che hanno sogni, desideri, incubi, un passato, un futuro, però vengono trattate come dei pacchi, come delle carte da gioco su un tavolo della partita europea. Se il governo italiano vuole fermare il fenomeno migratorio come promette tanto, allora smetta di attaccare chi salva le vite in mare e inizi ad assumersi le proprie responsabilità. Apra percorsi d'ingresso sicuri e legali e soprattutto metta in piedi un sistema europeo d'accoglienza e un sistema europeo di soccorso in mare che prenda il posto delle ONG.
1: In Colombia le squadre di soccorso continuano a lavorare dopo il forte terremoto di ieri. Sotto le macerie dei tanti edifici crollati ci sarebbero ancora parecchie persone. Al momento, secondo i media locali, le vittime accertate sono poco più di 160, centinaia invece i feriti. Nella più grande città interessata dal sisma, Cali, ci sono almeno 80 morti. Dalle zone più remote arrivano invece ancora poche notizie. In queste ore sono stati riaperti alcuni degli aeroporti chiusi ieri. A Bogotà, la capitale del paese, abbiamo raggiunto il fotografo Fabio Cuttica.
3: I messaggi, l'informazione che arriva ovviamente parlano di un grandissimo impatto che ha avuto questo terremoto. È avvenuto poi in un orario 7:30, 7:40 di mattina in cui qui in Colombia gran parte dell'attività, parlo delle scuole, parlo anche del lavoro, non c'è in moto, qua tutto avviene molto alle 7 di mattino, già sì, comincia tutto, anche per esempio la scuola quando inizia alle 8:30, come altri paesi inizia alle 7 di mattino. Perciò queste università, queste scuole, questi posti di lavoro c'erano già tanti impiegati, tanta gente, tanti studenti, e chiaramente sono state colpite questi edifici ma anche poi le immagini che abbiamo avuto e che tutto il mondo ha visto, che sono state molto molto molto impattanti. Vedersi crollare davanti agli occhi un edificio dal quale eri riuscito a uscire 30 secondi prima o 40 secondi prima, e chiaramente sono immagini che hanno scosso tutto un paese. La gente poi immediatamente ha incominciato a darsi da fare, tirare fuori le persone, aiutare i soccorritori.
1: In queste ore Russia e Ucraina si sono attaccate più volte. Sono state colpite importanti infrastrutture e ci sono diverse vittime. In studio con me c'è Emanuele Valenti. Emanuele, quali sono le notizie di questa giornata?
4: Cominciamo dagli attacchi russi in Ucraina che hanno fatto 9 morti e decine di feriti, colpite soprattutto la città di Zaporizhia nel sud, la regione di Dnipro nel sud-est e qui diverse località e ancora la capitale Kiev. A Zaporizhia il bilancio più alto, 6 morti e molti feriti. Zelensky ha detto che Mosca ha usato per questo attacco dei missili nordcoreani. A Kiev oggi ci sarebbe stato invece solo un ferito. Sull'altro fronte, quindi in Russia, sono stati colpiti diversi siti, ancora una volta raffinerie di petrolio, centrali elettriche e i depositi di Wildberries, ricordiamo il grande rivenditore online russo. Ci sarebbero almeno 2 vittime. Una raffineria è oltre 1500 km dal confine ucraino, un'altra invece che è andata in fiamme è a 6000 km dalla frontiera, ma in questo caso non è chiaro se sia stata attaccata oppure no dagli ucraini. In ogni caso Mosca ha detto di avere intercettato nella notte quasi 400 droni.
1: Grazie a Emanuele Valenti. E in Russia intanto la Corte Suprema ha confermato la messa al bando dell'unico e ultimo partito, Yabloko, che si oppone alla guerra di Putin. L'organizzazione non potrà partecipare alle elezioni parlamentari del mese prossimo. Ieri sera a Mosca centinaia di persone hanno manifestato contro la sentenza. Sentiamo lo storico Giovanni Savino.
5: Yabloko è un partito liberal-democratico con forti tinte di progressismo. In realtà quello che aveva fatto notizia era l'ammissione di Yabloko alle elezioni, perché si riteneva impossibile che un partito con posizioni contrarie a quella che è un po' l'alfa e l'omega della politica putiniana di oggi, ovvero la guerra in Ucraina, potesse partecipare alle elezioni. Ecco, questa cosa è stata corretta dopo che c'è stata una denuncia da parte di Rodina, piccolo partito ultranazionalista, quello che poteva essere un esperimento, ovvero provare a testare quale fosse la reale risposta della società russa a una forza antiguerra e casomai assegnarle un risultato minoritario per provare a tranquillizzare la società dicendo: vedete, chi è ostile alla guerra è praticamente una minoranza nel paese. Questa possibilità è stata messa da parte in una modalità che è sempre più di aperta repressione nei confronti di ogni tipo di dissenso all'interno della società russa.
1: Il Parlamento turco ha approvato una legge sul processo di pace tra lo Stato e il PKK, il gruppo armato curdo che ha combattuto contro le forze di sicurezza per 40 anni, in un conflitto che ha fatto decine di migliaia di morti. La legge, che prevede il reinserimento nella vita civile di una parte dei miliziani, è stata votata anche dal principale partito filo curdo nel Parlamento di Ankara. Sentiamo la nostra collaboratrice Serena Tarabini.
6: A distanza di più di un anno dallo storico appello di Abdullah Öcalan, il processo di pace fra l'organizzazione armata PKK e il governo turco compie un importante passo avanti. Dal carcere di massima sicurezza, ove è rinchiuso dal 1999, il fondatore e ancora leader di riferimento del Partito Curdo dei Lavoratori sta portando avanti una complessa e lenta operazione di pacificazione che, dopo l'annuncio ufficiale da parte dell'organizzazione del proprio scioglimento e disarmo, finalmente vede anche un passo concreto da parte dello Stato turco. La legge appena approvata a grande maggioranza, con i voti fra l'altro dell'HPP, il partito del presidente Erdogan, potrebbe portare al rilascio di 3.500 detenuti curdi e alla sospensione delle indagini in corso su numerosi militanti, che quindi potrebbero lasciare la clandestinità. Potrebbe, perché la legge innanzitutto non entrerà immediatamente in vigore. Il testo prevede infatti che succederà soltanto dopo che il Consiglio Supremo di Sicurezza della Turchia stabilisca che il PKK abbia effettivamente e completamente deposto le armi. Non mancano inoltre limiti e problemi. La legge esclude tutti i militanti coinvolti in omicidi internazionali e quelli condannati all'ergastolo prima del 2005, quindi lo stesso Öcalan. E come spesso succede, non sono chiare le modalità di reintegro nella vita pubblica degli ex combattenti.
1: Un tribunale siriano ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad. L'ex dittatore è stato accusato di crimini contro l'umanità, omicidi, tortura e arresti arbitrari durante la guerra civile, finita con la sua fuga in Russia nel dicembre del 2024. La famiglia Assad è stata al potere per oltre mezzo secolo e in Siria molti stanno ancora cercando centinaia di migliaia di familiari scomparsi proprio sotto la sua dittatura. Da oggi al 17 agosto l'alta pressione subtropicale si espanderà nuovamente sul Mediterraneo e sull'Europa. In Italia le temperature arriveranno a toccare i 40 gradi. Oggi 19 città sono segnalate con bollino rosso, domani saliranno a 20. Intanto in Francia quasi il 70% del territorio francese è sottoposto a restrizioni sull'uso dell'acqua, a causa di una siccità sempre più intensa, aggravata dalle ripetute ondate di calore che interessano il paese ormai da mesi. Il servizio da Parigi.
7: La Francia di nuovo in emergenza gran caldo per la quinta canicola in meno di 3 mesi, con ancora temperature superiori ai 35 gradi da qui alla fine settimana. La lunga estate calda, quella di tutti i record, continua inesorabile e se i mega incendi hanno dato qualche giorno di tregua, ora è la siccità, pure senza precedenti, ad aver raggiunto una soglia critica. Quasi la metà dei ruscelli e torrenti francesi sono ormai a secco e il livello dei fiumi non è mai stato così basso. I sindacati degli agricoltori, che chiedono un intervento straordinario da parte del governo, annunciano una crisi storica con raccolti in calo di oltre il 30%, per esempio dei cereali essenziali anche nell'allevamento. Ed è diventato un'impresa trovare un'insalata nei mercati e supermercati parigini. Domani saranno di nuovo 67 province su 100 in allarme canicola, mentre il 70% delle prefetture hanno preso misure di riduzione coatta dell'uso non essenziale d'acqua potabile. In più di 2/3 del paese ormai è proibito lavare la macchina, riempire la piscina o innaffiare i giardini. Situazione critica, senza prospettive di miglioramento a corto termine, che hanno spinto l'esecutivo a riunire domani d'urgenza una nuova cellula interministeriale di crisi sulla siccità, l'ennesima dopo quelle sulle canicole e sui mega incendi. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Le 12:44 minuti è tutto per questa edizione del Giornale Radio, a cura di Emanuele Valenti, Alessandro Principe e Valeria Schroeter. Le notizie di Popolare Network tornano alle 15:30. Una buona continuazione d'ascolto e una buona giornata.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
4: Ma voi chi siete?
5: Siamo Camilla, il primo emporio di comunità d'Italia. Vogliamo proporre un'alternativa alle logiche della grande distribuzione.
4: E cosa vi passa per la testa? Una scelta di consumo consapevole, prodotti sani, biologici, naturali, anche sfusi, da produttori scelti da noi. E quanti siete?
5: Siamo tanti e ti invitiamo da Camilla, in via Casciarolo 8D o su camilla.coop per conoscerci.
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Buon'estate!

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
0: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
4: Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.
5: Vedi la bomba magica.
6: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: stretto di Bab el-Mandeb, nel Mar Rosso.
1: Il Libano ha abolito la pena di morte, diventando il primo stato del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo, con lavori forzati. Il paese era in vigore una moratoria di fatto sulle esecuzioni del 2004. Da allora sono state comunque emesse decine di condanne a morte poi sospese o commutate. Il ministro della giustizia libanese Adel Nassar ha dichiarato che il Libano ritrova il suo ruolo pionieristico nella regione come protettore dei diritti umani e che i giudici libanesi non dovranno più affrontare il dilemma di decidere se porre fine o meno a una vita.
0: Matteo Salvini ha chiesto la sospensione di Sigfrido Ranucci da Report. Finché non c'è chiarezza sui rapporti tra Ranucci e la Vitola, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda, ha detto il ministro dei trasporti e leader della Lega. Il riferimento è all'arresto ieri dell'imprenditore. La Vitola è accusato di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre a Pomezia ai danni dello stesso Ranucci. Per il GIP avrebbe tentato di favorire l'ascesa politica del conduttore per poi garantirsi un ruolo, ma Ranucci sarebbe estraneo ai fatti.
1: Nel CPR di Palazzo San Gervasio in Basilicata sono stati arrestati 8 migranti che erano già detenuti nella struttura. Il motivo del loro arresto sono le proteste seguite alla morte di un giovane tunisino di 30 anni caduto dal tetto di quel centro per i rimpatri. L'ipotesi è che si sia suicidato o che sia precipitato mentre cercava di farlo. La sua morte ha riportato l'attenzione sulle condizioni di vita in quel CPR e in generale nei centri per i rimpatri attivi in Italia, a partire dalla rete No CPR, che ha ricordato le altre persone morte in questi anni nei centri e ha parlato di strage di Stato.
0: In Calabria due persone sono state fermate per la morte di Antonio Perrotta, l'uomo di 34 anni morto nei giorni scorsi dopo un pestaggio fuori da una discoteca a San Gineto, in provincia di Cosenza. I fermati sono due fratelli originari del luogo. Secondo le informazioni circolate finora, il pestaggio sarebbe avvenuto dopo una discussione e la vittima sarebbe stata lì per lavorare, come addetto alla sicurezza, anche se la proprietà del locale ha negato che facesse parte del personale della struttura.
1: Continua l'ondata di caldo sull'Italia, oggi e domani sono 19 le città bollino rosso e scenderanno a 18 il 13 agosto. Gli unici bollini gialli oggi sono assegnati a Torino e Cagliari, mentre sono in arancione Verona, Venezia, Trieste, Milano, Brescia e Ancona. Le notizie di Popolare Network tornano alle 17.30, una buona giornata e un buon ascolto.
2: Popolare Network.

tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Ma tu conosci il MIP, la Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo, non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Bevi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
3: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
4: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: Tana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
2: Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Ma voi chi siete?
7: Siamo Camilla, il primo emporio di comunità d'Italia. Vogliamo proporre un'alternativa alle logiche della grande distribuzione.
6: E cosa vi passa per la testa? Una scelta di consumo consapevole, prodotti sani, biologici, naturali, anche sfusi, da produttori scelti da noi. E quanti siete?
7: Siamo tanti e ti invitiamo da Camilla, in via Casciarolo 8D o su camilla.coop per conoscerci.

tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo. Finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui Calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

prende un volo segreto per lasciare il vertice di Ankara e lascia giornalisti e staff della Casa Bianca sull'Air Force One, che diventa un aereo esca dopo un allarme attentato. Il terremoto in Colombia, sono almeno 224 i morti, centinaia i feriti, si cercano ancora 3600 dispersi, danneggiati anche scuole e ospedali, ritardi negli aiuti nelle zone più remote. Nel giornale radio la testimonianza di una cittadina di Cali, tra le città più colpite. Lotta all'immigrazione e difesa del patriarcato mediterraneo. Il partito di Vannacci pubblica il suo programma. Cittadinanza dopo 20 anni di residenza, abolizione del reato di femminicidio, atteggiamento disteso con la Russia e no alle politiche ambientali europee. Salvini contro Ranucci, capo della Lega chiede di cambiare la guida di Report dopo l'arresto di La Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista per aumentarne la popolarità. In base alle indagini il conduttore non lo sapeva, ma la destra prova a regolare i conti con l'odiata trasmissione d'inchiesta della Rai.

0: 19:32 minuti, buonasera, le notizie di Popolare Network. Nel pieno delle trattative tra Iran e Oman, oggi sono state colpite due navi in due stretti al centro dello scontro in Medio Oriente, cioè quello di Hormuz e quello di Bab el Mandeb. La prima, un portacontainer battente bandiera panamense, è stata attaccata dagli Stati Uniti dopo aver forzato il blocco di Washington su Hormuz. Non ci sono state vittime ed è la terza volta che gli americani prendono di mira una nave nello stretto nell'ultimo mese. La seconda imbarcazione è invece un piccolo mercantile, la provenienza non è ancora nota, che è stata colpita dagli Houthi dello Yemen, causando almeno 4 morti, le prime vittime nel Mar Rosso dallo scoppio della guerra. Attacchi questi che confermano le difficoltà nel raggiungimento di un accordo tra Iran e Oman sulla gestione di Hormuz, ma anche tra Iran e Stati Uniti, per quanto oggi il Pakistan ha fatto sapere che Washington e Teheran sarebbero vicini a una qualche forma di intesa. Intanto in queste ore è scoppiato un caso proprio a partire da un allarme attentato causato dall'Iran che ha coinvolto Donald Trump. Il servizio di Michele Migone.
1: Quando Donald Trump annunciò che avrebbe lasciato Ankara a bordo del vecchio Air Force One e non di quello nuovo, il 747 regalato al Qatar, tutti pensarono che dietro il cambio di programma ci fossero ragioni di sicurezza. Il nuovo aereo non aveva tutti i sistemi difensivi del vecchio, come poi un'inchiesta del New York Times avrebbe rivelato. Fino ad oggi tutti quindi erano convinti che Trump fosse a bordo del sicuro e vecchio Air Force One, anno 1990, nel volo che dalla Turchia arrivò alla base militare di Middle Hall in Gran Bretagna, dove, come previsto, il presidente poi salì sul nuovo Air Force One per ritornare negli Stati Uniti. Ma non è andata così. Trump raggiunse la base segreta a bordo di un terzo aereo, un più piccolo C-32A dell'aviazione militare USA, un volo segreto sul quale era salito dopo aver ingannato tutti sulla sua presenza sull'Air Force One. Immortalato dalle telecamere, Trump salì sull'aereo presidenziale dal lato sinistro e poi, attraverso un container posizionato sul lato destro, di nascosto venne fatto scendere a terra, caricato su un'auto e portato all'aereo militare dove a bordo l'attendeva anche il segretario della difesa Pete Hegseth. Queste rivelazioni hanno suscitato scalpore e diversi interrogativi. Il primo riguardante il livello di allarme che ha indotto l'apparato di sicurezza a questa messa in scena. Che Trump fosse sia nel mio dell'Iran non è certo una scoperta. Nessuno ancora sa però quanto fosse concreto il pericolo di un attentato in quel frangente, oppure se sia stato dato un eccessivo peso all'allarme. L'altra questione riguarda l'incolumità delle persone che si trovavano a bordo di quello che a tutti gli effetti era diventato un aereo esca. Decine di giornalisti al seguito e i membri della staff della Casa Bianca, tutti ignari di quello che stava accadendo, convinti che il presidente fosse a bordo, convinti che non ci fosse alcun problema. Se l'Air Force One fosse stato attaccato, quale sarebbe stato il loro destino? Vittime sacrificali. Le polemiche sono già esplose in rete.
0: In Colombia si scava ancora sotto le macerie. Le vittime del terremoto di ieri sono finora più di 200, ma è un dato destinato ad aumentare. Si stima che le persone disperse, in assenza di numeri ufficiali, possano essere fino a 3.600. Il presidente della Spreglia, il cui mandato è iniziato venerdì, promette servizi pubblici gratuiti per 3 mesi e un programma di suicidi per chi è stato coinvolto. Essere danneggiate non sono solo le abitazioni private, ma anche scuole e ospedali, in particolare nelle città di Cali e di Pereira. E proprio per farci raccontare come stanno avvenendo i soccorsi, che ancora cercano persone sotto le macerie, abbiamo raggiunto un abitante di Cali, Adela Parra.
2: Pues Cali es una ciudad muy solidaria. Las personas aquí somos muy solidarias.
3: Cali è una città molto solidale, la gente qui è molto solidale e una volta avvenuto il terremoto le persone hanno iniziato spontaneamente a organizzarsi per aiutare chi era rimasto intrappolato sotto le macerie. Sono stati i cittadini stessi a organizzarsi molto più velocemente del municipio e del governo. Le misure adottate dal governo includevano il coprifuoco e la risposta non è stata molto positiva, ma i cittadini stessi si sono organizzati per i soccorsi, formando catene umane per rimuovere le macerie e raccogliendo materiali come guanti e occhiali protettivi per aiutare i soccorritori. È stata una risposta di grande sostegno da parte della popolazione, dei cittadini. È davvero commovente. Cali è sempre stata una città di resistenza, solidarietà, resilienza ed è emozionante vedere tutta questa mobilitazione nonostante il coprifuoco decretato dal sindaco. Molte persone hanno ignorato il coprifuoco e si sono mobilitate per le operazioni di soccorso. Cali non è stata l'unica città colpita, più di 30 comuni in Colombia, per cui una regione molto remota e con problemi di connettività come Chocó sono stati anch'essi interessati e non hanno ricevuto altrettanta attenzione.
0: L'epicentro del sisma infatti è localizzato nel dipartimento del Chocó, uno dei più poveri del paese e una regione dove vivono anche comunità indigene, in territori raggiungibili solo via barca o a piedi, dove gli aiuti non sono ancora arrivati. E ora ci spostiamo in Italia. Oggi Matteo Salvini ha chiesto di togliere a Sigfrido Ranucci la guida di Report. Il contesto è quello dell'inchiesta che ieri ha portato all'arresto di Walter La Vitola, accusato di essere il mandante della bomba esplosa davanti alla casa del conduttore, con l'obiettivo di aumentarne la popolarità. In base alle indagini, Ranucci non ne sapeva nulla, ma per la destra è l'occasione per regolare i conti con un giornalista e una trasmissione che danno fastidio da anni alla maggioranza. Walter Verini è un senatore del PD.
4: Salvini ha, per l'ennesima volta, ha dimostrato la voglia di regolare i conti, come del resto questa destra palesemente vuole fare, con tutto quello che è contropotere, giornalismo d'inchiesta, trasmissioni come Report, che in questi anni sono stati un punto di riferimento di quello che rimane il servizio pubblico radiotelevisivo. Questo al netto delle gravi errori che Ranucci ha compiuto con quelle frequentazioni di personaggi equivoci, opachi, pregiudicati e spregiudicati come La Vitola. Al netto però di questo, è evidente che la destra, Fratelli d'Italia e Salvini oggi in maniera esplicita hanno la voglia di cacciare Ranucci, e questo è inaccettabile.
0: Oggi Futuro Nazionale, il partito di Vannacci, ha pubblicato una prima versione del suo programma in vista delle elezioni. All'interno una lunga serie di annunci sui temi forti dell'estrema destra, dall'immigrazione alla cosiddetta ideologia green. Nel complesso un manifesto inquietante e a tratti grottesco. Ascoltiamo Andrea Monti.
5: La bandiera da sventolare è la lotta all'immigrazione, in nome di una tradizione romana e cristiana associata addirittura a un presunto eroismo della cristianità romano-germanica e alla ricchezza dei tratti specifici dei nostri volti, dei nostri capelli, dei nostri occhi. Viene in mente Benigni, La vita è bella, quando declamava ironicamente la bellezza del corpo italico. Il pantheon vannacciano poi è confuso. Si citano Dante e l'ideologo putiniano Dugin, ma anche la dottrina sociale della Chiesa, Pasolini e Marx. L'immigrazione, dicevamo, lo slogan è la remigrazione, declinata in proposte, sarebbe meglio dire minacce, che comprendono un innalzamento a 20 anni del tempo di residenza per la cittadinanza, ad alcune condizioni, tra cui una dichiarazione di avvenuta assimilazione alla civiltà greca, romana e cristiana. Si promette un aumento degli stipendi per quelli che vengono definiti i lavori che gli italiani non vogliono più fare, così gli italiani torneranno a volerli fare, e chi non vuole si arrangi, chi non vuole lavorare neppure mangi, si dice citando San Paolo. Del resto, si legge nel programma, oggi l'Italia è un paese del ben godi per tutti, compresi malviventi e scansafatiche, oltre a doversi difendere da un'invasione maomettana di massa, dall'islamofobia alla violenza di genere. Il reato di femminicidio va abolito e va protetto il patriarcato mediterraneo, fatto di maschi forti, capaci di dominare le emozioni e le passioni, proteggendo le donne, dagli stessi uomini, immaginiamo. La politica estera, critica all'Unione Europea e alla moneta unica, senza escludere di uscire da entrambe, no alle politiche ambientali europee, sì al nazionalismo trampiano ma no alla guerra contro l'Iran, e poi un atteggiamento disteso con la Russia, con buona pace, si fa per dire, dell'Ucraina. Infine la giustizia, accanto a battaglie berlusconiane ritentate di recente senza successo, come la separazione delle carriere, ci sono anche l'abbassamento a 12 anni della soglia di imputabilità e i lavori obbligatori per chi è in carcere.
0: Nel CPR di Palazzo San Gervasio, in Basilicata, sono stati arrestati 8 migranti che erano già detenuti nella struttura. Il motivo sono le proteste seguite alla morte di Lasoued Dohoui, cittadino tunisino di 30 anni caduto dal tetto del centro la notte scorsa. L'ipotesi è che si sia suicidato o che sia precipitato nel tentativo di farlo. La sua morte ha riportato l'attenzione sulle condizioni di vita in quel CPR e in generale nei centri per i rimpatri attivi in Italia, che sono 10. Già nel 2024 il Consiglio d'Europa aveva dichiarato i CPR italiani non idonei. Erano stati riscontrati sovraffollamento, pessime condizioni materiali, casi di maltrattamenti da parte delle forze di polizia, ma anche l'uso massiccio e arbitrario di psicofarmaci. Le strutture erano state fotografate come buchi neri al di fuori del diritto. Tra i CPR ispezionati c'era anche quello di Palazzo San Gervasio. Gervasio Ungolo fa parte dell'Osservatorio Migranti della Basilicata.
6: Il ragazzo morto pare che sia un trentenne di origine tunisina, con dei problemi che non erano compatibili con la detenzione. A lui gli è stato notificato in questi giorni un'ulteriore detenzione di 90 giorni. Poi pare che abbia preso la corda, si è salito sul tetto e lì poi è scivolato. Da questo momento sono iniziate le rivolte volte nel CPR, il bilancio è di alcuni feriti, sicuramente alcuni gravi, 8 arresti, e tutta la giornata di ieri fino alle 9, alle 10, insomma, hanno dato fuoco ai moduli e quindi ci sono state proteste all'interno del CPR. In media ci sono sempre da 90 a 100 ragazzi all'interno di questi moduli, che in realtà sono delle gabbie. Chiaramente non ci sono porte ai moduli, non ci sono scuri alle finestre, quindi luce tutta la notte, ma è una macelleria, non è un luogo dove si possono ospitare delle persone.
0: E parlavamo di Donald Trump. I vaccini sono nel mirino della Casa Bianca. Il presidente ha firmato un ordine esecutivo per ridurre la somministrazione di quelli attualmente raccomandati ai bambini. Ma non solo, prescrive anche la somministrazione separata di vaccini che oggi vengono fatti insieme. Una follia, dicono tutti gli scienziati e i medici. Ma il suo provvedimento è in puro stile Novax, ispirato probabilmente dal suo ministro della salute Kennedy, noto proprio per le sue posizioni antiscientifiche. La decisione verrà ora diffusa agli stati, che hanno l'ultima parola sul tema e dunque potrebbero limitare l'impatto della crociata trumpiana. Ma la mossa è chiara, parla al mondo MAGA e all'estrema destra cospirazionista, che dell'antiscienza fa proprio uno dei suoi cavalli di battaglia. Sentiamo l'americanista Raffaella Baritono.
7: È un modo per dire, cercare di compattare un elettorato sfruttando le ansie, i timori e anche, come dire, le false credenze in un momento particolarmente complicato per Trump. Ha bisogno di come dire, fare leva su quegli argomenti che siano in grado di ricompattare una base che si stava sfrangiando, andando a toccare un tema particolarmente sensibile, che è quello della salute, in un momento in cui in realtà le politiche che vengono portate avanti dall'amministrazione Trump, con l'attacco alle agenzie sulla salute, il definanziamento eccetera, in realtà stanno fortemente mettendo in discussione proprio il diritto alla salute degli americani. È una connotazione sua, e anche parlerei proprio della destra radicale, dell'altra, che sui temi dell'antiintellettualismo e dell'attacco alla scienza hanno, come dire, creato un movimento quasi di costruzione di una realtà parallela, no? L'antiscientismo è un elemento che viene utilizzato come leva, come leva politica, come leva anche di tipo culturale.
0: In chiusura, il Parlamento libanese ha votato per abolire la pena di morte. È il primo caso nel mondo arabo. Nel paese le esecuzioni erano già ferme dal 2004, ma era ancora possibile venire condannati alla pena capitale. Riccardo Nuri è portavoce di Amnesty Italia.
8: È una vittoria importante dei movimenti libanesi abolizionisti, è un segnale anche simbolico perché travalica la frontiera del paese. Nel giorno in cui un tribunale in Siria condannava a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad, Beirut ha dimostrato cosa vuol dire una giustizia basata non sulla vendetta ma sui diritti. Quindi un passo importante. Il Libano, una volta che il Presidente della Repubblica avrà firmato la legge, che questa sarà stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, sarà il 114esimo Stato al mondo ad aver abolito del tutto la pena di morte, in un contesto nel quale, sebbene diminuisca il numero degli stati che la applicano, le esecuzioni risultano tragicamente in aumento. Questa legge dovrebbe consentire anche l'uscita dai bracci della morte, destinati da una pena alternativa, di 85 detenuti che erano stati condannati alla pena capitale negli anni scorsi, perché c'era una moratoria, ma le condanne a morte non erano comunque state interrotte. Quindi, diciamo, una sospensione precaria non era sufficiente, adesso c'è una garanzia legale.
0: E per ora è tutto, le notizie tornano alle 22:30, redazione Virginia Platini, Michele Migone, Alessandro Principe e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.
9: Popolare Network.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN Ubio. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo. Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Dopamina, dopamina, dopamina, ci siamo. Ok, yes, ecco, tutto a posto.
1: E ci siamo, ci siamo. Fino a qui tutto bene sui 103.1 FM di Radio Città Fucico. Martedì 30 giugno, una nuova puntata di Dopamina. Yes, yes, yo. Come va, Mauri?
0: Bene, bene, bene. Sciolti come i gelati in mare. Yes. 20:02 in questo momento, qua sui 103.1 FM di Radio Città Fucico. Che dire, stasera tanta roba. Siamo in tantissimi qua negli studi, graditissimi ospiti che a momenti inoltreremo, non prima di avervi ricordato che la vostra radiolina preferita potete ascoltarla in FM Bologna Provincia sui 103.1 con il DAB in Emilia Romagna, Toscana e Lombardia, oppure anche
1: attraverso le famose app Android, iOS sui vostri smartphone. Potete ascoltare Dopamina e tutti i programmi di Radio Città Fucico come, dove, quando e quanto volete, quindi i modi per ascoltare la radio ce ne sono veramente tanti. E ricordate anche un'altra cosa, che se volete scriverci il numero è sempre quello, il 333 1809494, per SMS, WhatsApp, Telegram. Ve lo ripetiamo,
0: 333 1809494, per mettervi in contatto con noi qua negli studi della diretta fino a alle 21 in questa serata micidialissima in cui abbiamo tre ospiti incredibili che conosciamo e che abbiamo l'onore di riospitare con insomma un grande entusiasmo questa sera, la 404 Family, ossia il mitico Fred C, Jump HC e Ponda qua ai campionatori. Ci siete?
2: Bella dopamina.
1: Ci siamo. Grazie. ci siamo. Yes, yes. Fred C, Jump HC, yes. Ponda AKA, Ratta Cash, qui su 103.1, puntata 317, caro Mauri. Chiudiamo, oh yeah, chiudiamo giugno col tris delle meraviglie della 404.
0: I tre re magi.
1: Sì. Oro, incenso e mirra. Sui 103.1.
2: E birra.
1: E birra. Eh sì, è così che va. E quindi oggi puntata veramente croccante, perché abbiamo a che fare con super vibes, super produzioni di questi tre mostri di fronte a noi. E quindi, che dire,
0: stasera serata di campionatori e bittoni che ci intratterranno fino alle 21 con insomma, senza soluzione di continuità, belle vibrazioni che non vediamo l'ora di ricevere.
1: Eh sì, intanto cogliamo l'occasione per salutare tutte le persone che ci ascoltano, come sempre Gennaro, Bernardo, Michele,
0: Pasquale,
1: Silviona, Alessia, insomma, tutte le persone, Laura, che ci ascoltano, Laura, Fulvio, insomma ce ne sono tante, tante ce ne saranno ancora. Quindi ricordatevi il numero se volete scriverci, è sempre quello, 333 1809494. Adesso è il momento della 404, a proposito di numeri, appunto. Fred C, Jump HC, Ratta Cash sulle batterie.
0: Siete carichi? Siamo pronti?
1: Sì o no?
2: Nel posto.
0: Non vedete l'ora. Comincia il beatbox, eccoli.
1: Yes, yes, questa
0: è allora
1: dopamina.
0: Cominciamo questa favolosa puntata.
1: Yes.
0: Oh yeah.
1: Questa è dopamina.
0: Viva dopamina.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca, lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
2: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
3: La bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
5: Ed eccoci qua.
6: Oh yeah.
5: Yes, yes, dal breve break pubblicitario, ma ancora vogliosi di super vibes, le vibes che ci stanno regalando questi mostri del beatmaking, Fred C, Jump HC, Ratta Cash, che in questa prima parte ci hanno fatto praticamente volare, saltare, esplodere per la gioia e per quante vibrazioni ci stanno dando sui 103.1 FM. Come state, ragazzi?
7: Com'è? Stare bene.
8: Gran belle vacche.
6: Meraviglioso tutto questo, veramente tanta roba, 20 e 32, per chi si fosse sintonizzato nel mentre, il numero per scriverci è sempre quello, il 333 180 9494, e ora non possiamo far altro che ricominciare a dare corda a questa ruota infinita di beat che esce dalle macchine. Com'è qua, Jump?
5: Qua.
6: Com'è? Yeah.
5: Com'è? 404?
6: È partito,
5: in agguato. Questa

0: Oh yeah, yes. Un grandissimo saluto a Isadora e Rosario, ma grandi, soprattutto ragazzi, un grandissimo augurio di buon compleanno al nostro carissimo DJ Paisan.
1: Tanti auguri,
0: che diventa
1: Paisan
0: sempre più vecchio, ma noi gli vogliamo bene lo stesso sempre di più.
1: È come il vino.
0: Oh yeah, adesso sentiamo qualche screccino bello.
1: Tanti auguri Paisan.

compreso questo, da ascoltare e riascoltare ad oltranza, tra pochissimo, dopo di noi, il mitico Pier Tosi con un'altra micidiale puntata di

Lezione nella prima parte, tutta dedicata per parecchi minuti alla musica italiana, ai singoli nuovi e dall'Italia, mentre la Dream Selection ispirata dal 64esimo anniversario dell'indipendenza giamaicana, che è occorso il 6 agosto. Ascolteremo suoni di quando la musica giamaicana era molto giovane, concentrandoci molto sul 1962. Storie che abbiamo già raccontato molte volte, torniamo quindi su Jamaican Rhythm and Blues, Original Ska, Naya Bingi, i suoni che hanno creato il reggae in quei giorni. It's all right. It's all right. When you put your loving arms around me and you hold me tight. Andiamo ad incominciare con i suoni dall'Italia, la band più longeva del panorama italiano, fondati nel 1980, Africa Unite, da Pinerolo. È uscito quest'anno un loro EP di vari brani, Il Silenzio del, che si chiama Nero su Nero, Manca il Fiato, e ci sono alcuni brani nuovi, alcuni brani abbastanza nuovi ma già editi. Noi cominciamo ascoltandoci quindi gli Africa, carriera lunghissima, questa è Il Silenzio dell'Assenso, Africa Unite 2026.

inizio un po' incespicante, visti qualche problemi ai microfoni, ma siamo on air in diretta, solo Shake Down Party, Piertosi. Un saluto anche a chi ascolta su Wild Love Reggae Radio, un saluto a chi ascolterà invece dopodomani, giovedì pomeriggio, su Is Now Radio, Africa Unite. Il silenzio dell'assenso. Intanto un saluto anche a Ettore. La settimana prossima non ci sarò in diretta perché sarò a Benicassim al Rototom Sans per la 31esima edizione, e ci sarà comunque qualcosa, magari una puntata di archivio di un sacco di anni fa, 20, 25, forse anche 30 anni fa. E finiscono così gli Africa, come vi dicevo, nuovo EP di quest'anno. Ho tra l'altro sospese le attività live a causa di alcuni problemi fisici per Boon, a cui facciamo tanti auguri di ripresa. E una band genovese che mi ha segnalato il mio amico ascoltatore Andrea, attiva già dal 2011 mi sembra, che tra l'altro si esprime proprio in dialetto genovese. Loro sono Macadam Zena, hanno pubblicato da poco un album, li sentiremo intervistati quando torneremo alla normalità in settembre. L'album si chiama Macadam e questa che sentiamo è Sciacca Pria, reggae quindi da Genova in genovese, salutando tra l'altro tutti i genovesi in ascolto.

una sorta di rivelazione questo album. Tra l'altro la band rivendica un po' l'ibridazione, definendo il suo stile reggae and roll. Sciacca Pria, Macadam Zena, reggae in italiano, da nomi relativamente nuovi ma anche veterani. Ricordo i tempi di Bologna, dei primi anni 90, dell'Isola del Cantiere, con Paparichi alla Century Vox, Paparichi in giro con le sue band, Paparichi ai Siculi, Paparichi and the Ganja Prophets, qualcuno ricorderà quei tempi. E torna Paparichi con un singolo, tra l'altro per l'etichetta tarantina di Ciccio Man, la Love University. Ciccio Man era tra l'altro nella crew di Paparichi negli anni 90. La traccia di Ricky, il ritorno di Paparichi, c'è molto reggae pugliese e pugliese in questa puntata. Il ritorno di Paparichi con questa rivoluzione.

0: E un saluto a chi in effetti ha dovuto cambiare nazione, chi ascolta solo Check Don Palti da fuori dall'Italia, ma è italiano. Paparichi Rivoluzione, brand new 2026. Speciale reggae italiano. In questi primi minuti di Soul Shift Down Party.
1: Fane che non cede, risposta per ogni cosa, ogni domanda capaci. Fane che non cede, no, la chiave è ogni porta. Per quanto tempo tu bussi, fane che non cede, soluzione ogni problema. E c'è facile arrendere.

le radici del reggae italiano, Macadam Zena da Genova, e poi reggae pugliese, Paparichi, Treble, Flavio di Ghetto Eden, grande crew. Pier Tosi con voi, Soul Checkdown Party. Un saluto intanto anche a

A Manu, quindi abbiamo un'altra cosa da reggae pugliese e Kima, un polistrumentista, rhythm maker, producer dalla provincia di Bari, ed è uscito il suo album. Ne parleremo con lui molto presto in un'altra intervista. Molto presto ricomincerà il ciclo di interviste che riguarderà artisti italiani e non solo, anche autori di libri dall'Inghilterra, artisti inglesi, artisti giamaicani. E Kima, quindi, Ruling Sounds, l'album che esce per la sua Reading Master. Questa è Let It Play, tutta musica italiana del 2026.

34 anni di Soulshake Down Party, sono state letteralmente centinaia le interviste per presentarvi i protagonisti della scena italiana dal 1992 in poi. Musica che non ha molta visibilità, essenziale secondo me far parlare i protagonisti, li risentiremo molto presto. Abbiamo sentito anche la voce, anche qui in studio di persona, del giovane Mario Lanza, producer salentino con la sua etichetta South Rockers, con ottimi contatti giamaicani, un singolo che connette anche a livello di artisti presenti il Salento con la Giamaica, veterano di Studio One, Lone Ranger con Papa Leo, e questo è Raggio de Sole.

in diretta qui a Radio Città Fucico, Soul Shakedown Party, Biertosi con voi, in diretta anche su Wild Love Reggae Radio, invece su Is Now Radio dovrebbero essere circa le 16:21. Un saluto a Giordano, buon Ferragosto a tutti comunque. È imminente un nuovo album di

hanno fatto uscire un bellissimo singolo con la voce di Mamma Marias come ospite. La traccia si chiama Restore My

Mamma Maria, Scricca Reggae, Restore My Soul, la musica che restaura la nostra anima. Un saluto che ascolta da Bologna, sperando siate più al fresco possibile. 333

Momento relativo all'anno radiofonico che si sta chiudendo, in realtà ci sarà una pausa solo di una settimana per ciò che riguarda la diretta, è stata la presenza qui della Soul Love Crew Afghan con Marci Lee e Beastek a parlarci di True Stories, l'album della Soul Love Band con tanti vari cantanti, e c'è la voce del veneziano, il veterano veneziano.

0: cultura. Social Party in compagnia di Bertosi.
1: No, un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
6: Party, Pietosi, number one thing, Papa Alba says so. Sibling down.

come dice l'SMS di Enzo, qualcuno in ascolto in città c'è. Tra l'altro saluto Enzo e famiglia, grazie di cuore del messaggio, rientrati da una breve vacanza nel caldo bolognese. Spero che questi suoni di origine giamaicana vi contribuiscano a farvi risentire per un po' in vacanza. Suoni molto maturi dall'Italia, suoni che non arrivano nei media di grande ascolto, ma che secondo me sono veramente eccellenti. Piero Dredd, ultimo album, ne abbiamo parlato anche con lui in una intervista recente, e il titolo è Another Step e c'è Alborosi ospite di questa Good For Me, che sta per arrivare alla fine. 333 1809 494. E anche Brusco ha pubblicato un nuovo album con molti suoni reggae, di solito dedito a dancehall, anche un po' una sbandata verso l'afrobeat negli ultimi anni, ma torna piacevolmente al ritmo. One Drop, uno dei migliori liricisti della scena reggae italiana, oramai un veterano, ai suoi concerti tutti cantano i brani a squarciagola. Il disco si chiama Croccante e questa è Basta Poco, liriche tra l'altro molto belle.

di cui parla Brusco in questa bella lirica, ci metterei anche a ascoltare Radio Città Fujiko, ascoltare Soul Shakedown Party, ascoltare Wild Love Reggae Radio, Is Now Radio. Brusco in grande forma, sentiremo anche lui in una prossima intervista, torneremo alla normalità abbastanza in breve. La settimana prossima, il 18 agosto, non ci sarò, sarà presente comunque Reggae Music in forma di una replica magari di tanto tempo fa, e un materiale d'archivio, ma il 25 già di ritorno dal Rototom Sunsplash sarò qui in radio. Tra l'altro voglio invitare tutti alla festa di Radio Città Fujiko per i 50 anni, la terza festa che si svolge alla casa di quartiere Scipione dal Ferro il 5 settembre, sabato 5 settembre, con i concerti di Banda Roncati, le Tremende e Fratelli Pingone, tutti invitati dalle 18. La festa non dura poi tantissimo, si chiude verso l'una, ma sarà una festa con la parte più lunga outdoor e solo l'ultima parte dedicata ai DJ della radio, e indoor all'interno della casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi. Abbiamo sentito musica italiana, testi in italiano, testi in dialetto e testi anche in inglese per chi vuole comunicare in quel modo. C'è spazio per tutti, l'importante è il talento, la passione, la buona volontà. Fossa drummer, batterista dal Salento, che abbiamo anche sentito in un'intervista di recente, Dub Sensory, il suo bel album strumentale Dub, e vi faccio ascoltare questa Gravity, quindi anche questa nell'eccellenza della musica italiana del 2000.

La settimana scorsa non c'è stata l'agenda del reggae e riprenderà questa settimana con gli appuntamenti che mancano rispetto all'estate e italiana del reggae, anche qualche appuntamento già dei mesi autunnali invernali. Fossa Drummer, Gravity, l'album è Dub Sensor. Magari qualcuno cerca con Shazam i titoli, strumento nuovo, devo dire, che agevola molto le cose da questo punto di vista. Abbiamo finito la serie di artisti, gruppi italiani, anche se la prossima traccia ha molta Italia nei suoi solchi, sia nella base strumentale che nella crew che produce. Sono Brixton Heights Crew, italiani che vivono a Londra e fanno capo a Brixton, organizzano serate, producono musica, escono, pubblicano dei singoli molto belli. Silvertones, band di veterani con un bel passato anche a Studio One. Keith Porter alla voce solista, questa è Sweet Things, reggae molto tradizionale.

Santander, classe 1984, il suo nome d'arte è Marcus I. Un disco dal sapore retro, dal dolce sapore retro, pubblicato nel 2026, prodotto dal produttore tedesco Adapta. Si chiama Fullness, questa che sentiamo è Upstream. Niente niente male. 21:49. Musica che si riferisce al passato, anche Maccabi, dopo tanti anni di attività veramente attivo da quando era veramente poco più di un bambino, dai primi anni 80, rimpiange quello che succedeva in quei tempi in termini di musica, di pubblicazione, di sound system. Una traccia che ha come version quella di un capolavoro roots underground, e cioè Divers Doctrine di Ras Aibuna. È uscito su etichetta Kinelo in vinile e si chiama Memories, le memorie. Noi ovviamente abbiamo tante memorie, essendo che siamo on air dal 1992. Maccabi.

Kiss a One Your Name Memories, Memorie, Maccabee. E sta per uscire alla fine di agosto il secondo album dei Soul Revivers collettivo, che ha due membri fissi, cioè David Hill e Nick Manasse, album che esce sull'etichetta Acid Jazz di Eddie Piller, non un'etichetta prettamente reggae, ma che ha pubblicato negli anni alcune cose relative al reggae, anche delle ristampe. Loro sono veramente straordinari, vivono a Londra. C'è una voce ospite del secondo singolo che precede l'album ed è quella di Susan Cadogan, cantante veterana famosa per il suo super hit Earth So Good alla corte di Lee Scratch Perry. Questo secondo singolo, nel primo c'era Johnny Clark, l'abbiamo sentito la settimana scorsa, questo singolo si chiama No Place. Ascolteremo molto presto tutto l'album, che si intitola Holding It Down, quindi Soul Revivers, Susan Cadogan, questa è No Place.

imminente la pubblicità delle 22. Questo è Gene, è il figlio di Mikey Bennett, Gene Bennett. Oh, that where is thy sting? Oh, sing, where is thy victory? Giamaicano, singolo uscito per l'etichetta svizzera Eddies.

0: In Giamaica ancora troppe persone soffrono in silenzio a causa di problemi di salute mentale e vengono incarcerate per questo. Stand Up for Jamaica lotta per garantire a queste persone l'accesso a cure adeguate ed essere scarcerate. Sostienici nella difesa di chi è più fragile. Visita standupforjamaica.org e dona ora.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Bevi la bomba magica.
6: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

Un grande saluto a Lucia in ascolto, messaggio molto carino al 333 1809 494, e incontrata piacevolmente in una serata abbastanza caotica, quella di Junior Kelly al Reno Splash, con anche la pioggia. Sono Shake Down Party Piertosi con voi in diretta Radio Città Fucico, 11 agosto. Bellissimo rhythm, due tracce sulla stessa version prodotta in America da due producer non molto noti, Dan Grossman da Washington, conosciuto come Loud City, e King Ivier dalla California. Il ritmo si chiama Roots and Cava. Il primo cut era di Sizzla e Isa, era Shining Star. Questo invece è Wills, Island Life, la vita dell'isola, evidentemente si riferisce alla Giamaica. Vediamo qualcosa nell'agenda, comincio da Cesena, domani sera Villa Silvia Carducci al localino, Reggae Pond Hill, in viaggio da Kingston a Bristol con DJ Rascoma e Valente. Sempre domani sera, mercoledì 12 agosto, in Salento, al Parco Gondar di Gallipoli, Jamit Summer Fest con Luciano e Mr. Vegas. Addirittura, mentre al Petra del Sole in Salento, una 3 giorni per gli amanti della cultura dei sound system, che si chiama Salento Far East Festival, 13, 14, 15 agosto, si parte quindi giovedì con un dub plate link up che comprende i campioni di Heavy Hammer, ma anche Bless Line, Cali Weed da Bologna, I Trees da Bergamo e svariati altri. 14-8 un sound clash, 14 agosto sabato, Sicily Rebellious, venerdì 14, scusatemi, contro i Techno Sound. 15 agosto si conclude questa 3 giorni con il workshop e dancers link up con Super Aid, Ape e Matt Kid e Aurora Ra. C'è qualcosa anche di interessante che riguarda la Sicilia che mi manda il mio amico Giacca, che mi fa sapere Giacca, e cioè Giacca and Friends al Lido Valderice a Trapani, venerdì 14 agosto, Odori e Sapori del Mediterraneo Fest con Giacca, High Key dalla Giamaica, Donna di da New York e DJ Viola Valerie, e anche dalla Sicilia, anche sempre Siculi, di DJ Nino Costantino, Spillo Carnera e Pumone. Andiamo avanti quindi con il dub in Salento a Ferragosto, al Parco Santi Medici di Uggiano la Chiesa in provincia di Lecce, con Rebel Sound. Il Rebel Sound è il nome della serata, con I Militant e Vibronix da Leeds, con Naya Songbird alla voce. Dal 17 al 22 agosto, come è noto, c'è il Rototom Sans per la Ciabeni Cassimi vicino a Valencia in Spagna. Sabato 22 agosto Alborosi alla festa di Radio Onda d'Urto a Brescia. Domenica 23 agosto Alborosi al quarto lato festival alla Rocca Malatestiana di Cesena. E mercoledì 26 agosto Alborosi al Music Village, Parco 4 novembre di Pordenone. Questa serata, questa data è gratuita. Venerdì 4 settembre Generale Livi al Ragamù e al Ragamuri Festival alla Bocciofi La Vanchiglietta di Torino. Una 3 giorni che prosegue poi sabato 5 settembre con Million Styles, Enzie e Macro Marco, e si conclude domenica 6 settembre sempre a Torino alla Bocciofi La Vanchiglietta con Mohan Bessa, Afghan e Double Spliff. Ultime 3 segnalazioni: lunedì 7 settembre Alborosi al Luce Fest di San Pietro Magisano a provincia di Catanzaro. Sabato 11 settembre Alborosi al Firenze Jazz Festival a Firenze, appunto. 11 settembre, scusatemi, sabato 11 settembre Empress Attiva e Ancon che Rebelle, cioè la band, al San Donato di Bologna gratuitamente, ed è apparsa una data che riguarda Bologna al sottotetto addirittura l'11 dicembre, quindi tra parecchi mesi, tra 4 mesi, torna Dennis Al Capone dalle nostre parti a Bologna, invitato da Bless Line Sound. Ne parleremo ancora parecchio, ma intanto andiamo avanti con una accoppiata, Pressure Bass Pipe e il figlio di Queen Ifrica, Aimee Rutafari. Questa è Shine.

grande tune da una uscita veramente pesante. Parliamo spesso di Zion High Kings, questo collettivo di produttori tra Giamaica e Isola di St. Croix nelle isole Vergini americane, hanno prodotto questo nuovo lavoro di Pressure Bass Pipe, 5 vocali e 5 dubs, tra l'altro la musica di Zion High Kings è veramente fantastica. L'album si chiama All for a Time ed esce sulla etichetta Zion High, e questo era Shine, Pressure Bass Pipe e Imiru Tafari. Abbiamo una traccia per chiudere la parte di nuovo reggae, una uscita potentissima, un beatmaker francese, Fat Babs, che più passa il tempo e più migliora, e ha confezionato un paio di rhythms per Kabaka Pyramid. Questa è la seconda traccia che esce in pochissimo tempo ed esce congiuntamente per la Babel Rock di Kabaka Pyramid e per la Ghetto Youths United dei figli di Bob Marley. Questa è From Way Day, veramente una bomba micidiale da Kabaka Pyramid per chi ama l'accoppiata reggae giamaicano hip hop. Kabaka.

Ennesimo hit per Kabaka Pyramid. In inglese si dice name checking, nominare persone nei tracce musicali. E Kabaka nomina parecchi amici, personaggi della sua scena musicale. From Way Day, bomba totale per la prima volta qui a Soul Shakedown Party. Prima vi avevo detto che sarebbe finita con questa traccia la parte di Nuovo Re, che in realtà ho fatto un piccolo errore, perché in scaletta avevo un'altra bomba di cui abbiamo sentito per ora solamente la dub version. Yoshida, giapponese che vive in Giamaica, si occupa di produzione musicale, vive a August Town. Io la ringrazio per mandarmi il suo materiale, molto gentile. T.O.K. tornano con questa bombetta che si intitola Rabba Dub Style, che effettivamente è l'ultima traccia della parte di Nuovo Reggae. T.O.K.

il pretesto per la musica che sentirete da adesso in poi, andando veramente alle radici del suono giamaicano, è la celebrazione, l'anniversario della celebrazione dell'indipendenza giamaicana, indipendenza che avvenne il 6 agosto 1962, 64 anni quindi di indipendenza, un'indipendenza in realtà concessa dall'Inghilterra, di cui la Giamaica era una colonia. Il 19 luglio del 62 il Parlamento inglese votò a favore del Jamaica Independent Act, che garantiva l'indipendenza alla Giamaica dal 6 agosto dello stesso anno, mentre comunque la regina Elisabetta rimaneva a capo di stato simbolico in Giamaica. E questo evento scatenò un'ondata di euforia, di grande ottimismo, e avvenne proprio nel bel mezzo della febbre per i sound system, in un periodo in cui si passava da un suono che emulava il rhythm and blues, il boogie woogie e l'honking americano, andava verso lo ska. Varie tracce dedicate all'indipendenza, ne ascoltiamo alcune. 1962, Prince, Buster, questo è Independence.

Rodriguez, Rico and the Blue Beats, questo è August 62, agosto 1962, l'indipendenza della Giamaica, preceduto da Independence Song da di Prince Buster, anche questa comunque è una produzione di Prince Buster. Tanti eventi celebrativi quell'anno ovviamente, per persone di ogni ceto sociale, ma sicuramente quelli più partecipati erano gli eventi dei Sound Systems, che suonavano questo suono a cavallo tra rhythm and blues americano e nuovo suono giamaicano, il cosiddetto ska. Uno dei brani più celebri dedicato all'indipendenza, un giovane Derrick Morgan, già superstar, si apre con un ritmo di marcetta militare a sancire una certa solennità. Forward March.

musica che nasceva ispirata dal jazz, musicisti che la suonavano cresciuti con il jazz, assoli quindi di stampo jazz. Gioiosa la voce di Derek Morgan, We're Independent. In realtà non è che cambi molto dopo l'indipendenza, ci sarà un po' di disillusione, chi è povero rimane povero, chi è ricco e detiene il potere rimane in vetta. Vicende della Giamaica di 64 anni fa raccontate dalla musica. Il calypso era sempre una forza trainante della musica giamaicana e anche un'influenza per il reggae. Una produzione Vincent Chin sulla sua Randy's per la voce di Lord Creator, e questo calypso intitolato Independent Jamaica.

0: Soul shit don't part, man. Piers Toshi, Derek Morgan say you're the number one.
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
3: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
2: Grazie!
3: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501. O descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

0: on water.
1: E cerco di portarvi in qualche modo ai Caraibi. 22:36, l'ultima mezz'ora di Soul Shakedown Party. Siamo in una festa calypso. Dopo Lord Creator Independent Jamaica, questo è Lord Kitchener, detto affettuosamente Kitch, artista di Trinidad, che qui canta una eulogia alle donne giamaicane, Jamaican Woman, in questo calypso trinidadiano del 1962, contemporaneo alle festività che vi dicevo dell'indipendenza. Questo è anche un pretesto per ascoltare suoni fondativi, formativi della giovane nascente industria giamaicana di quei tempi, degli anni 60, e un po' tutti i produttori di quel tempo si sono cimentati col calypso, che era molto popolare. I giovanissimi Gay Lads di B.B. Seaton e Maurice Roberts alla corte di Coxon Dodd fanno un calypso molto salace, molto ricco di doppi sensi, già a partire dal titolo che è Big Bamboo, quindi The Gay Lads in a calypso style.

0: bene.
1: Ancora Prince Buster dei Got To Go, ancora 1962, Super Sky, in precedenza Big Bamboo. The Gaylats, i giovanissimi Gaylats alla corte di Studio One, i Gaylats di Bibi Seaton. E New Orleans era comunque uno dei luoghi mitici che influenzava la musica giamaicana e tra l'altro le radio del sud degli Stati Uniti si captavano molto bene in Giamaica e influenzavano molto la musica locale. Come è noto, l'industria musicale giamaicana incomincia perché si ballava tanto rhythm and blues americano nelle dancehall con questi sound system potentissimi, con queste casse giganti delle dimensioni di armadio che si chiamavano House of Joy, le case della gioia. A un certo punto la musica in America passa al rock and roll e non arriva più rhythm and blues perché non viene più prodotto negli Stati Uniti, e in Giamaica si pensa di produrre localmente della musica che sia uguale in tutto e per tutto al rhythm and blues, e si va in studio a registrare giovani cantanti con musicisti jazz per poi suonarli nelle dancehall, prima in realtà di che la musica venga venduta nei negozi. Qui un Lorelei Aitken che si ispira alla musica quindi della città patria del jazz, New Orleans, Back to New Orleans.

questa è la parte finale di Soul Shakedown Party, la cosiddetta Dream Selection, i suoni fondativi della tradizione giamaicana. Il jazz era fin dalla fine degli anni 40 una presenza costante in Giamaica. Qui un disco importantissimo, si chiama Jazz Jamaica by the Workshop, uno dei primi From the Workshop, uno dei primi album prodotti da Coxon Dole, ed è un album jazz con una formazione straordinaria, con Cecil Lloyd al piano e la tromba di Billy Cook, il tenore di Tommy McCook e anche l'altro tenore di Roland Alfonso, e Lloyd Mason al basso, la batteria di Carl McLeod, una grande jazz ensemble giamaicano. Questo è un brano composto da Cecil Lloyd che si intitola It Happens. Un'altra grande influenza del suono giamaicano è la musica dei Rasta, le percussioni dei Rasta impregnate veramente di Africa, e un momento importantissimo è quando queste percussioni si incontrano con i jazzisti giamaicani. Qui un brano con Rico Rodriguez col trombone, che si unisce ai percussionisti di Count Ozzie, prodotto da Harry Moody per la sua Moody Disc. Questa è Fire.

Il legame tra musica rasta e musica giamaicana, temi rasta, ninni rasta, si rafforza seppur timidamente. Ancora nel 62 questi sono Winston e Roy Ashmead con i percussionisti di Count Ozzie, ancora il trombone di Rico Rodriguez che fatalmente in quell'anno nel 62 emigrerà in Inghilterra in cerca di fortuna, non essendo abbastanza remunerativa per crescere la famiglia, la musica in Giamaica. Questa è Babylon Gone, ancora una produzione Moodisc, e ovviamente tutta questa miscela musicale rafforzata anche da altre cose di cui non ho parlato e di cui non ho tanto tempo di parlarvi, anche perché siamo quasi alle ultime battute del programma, generano lo ska, musica veramente fantastica, una produzione di Duke Reed per gli Zodiacs. Questo è Renegade.

E questi sono Roy Pantone e Millie Small, Will Meet. Una cosa rimasta fuori dall'agenda che riguarda Pescara, Harbour Reggae Festival al porto turistico Marina di Pescara a Pescara il 14 agosto, venerdì, The Odd Roots, Calafi, Omar Fay, Gawan, MC Lai, Nestak, dei Kinky People, Don Tino e la Dancehall by Rasta 1 Sounds, magari per quelli che ascoltano anche Is Now Radio al sud, al centro. Siamo alle ultime battute, un paio di tracce per chiudere il programma, la prima delle quali è questo Derek Morgan a Studio One, Leave Earth.

è il momento di chiudere il programma, quindi noi ci risentiremo in diretta il 25 agosto. La settimana prossima ci sarà comunque qualcosa, una vecchia replica. Io sarò al Rototom Sunsplash. Lasciamo Derek Morgan, chiudiamo con uno strumentale ska assolutamente perfetto, composto da Don Drummond e suonato ai Treasure Isles, lo studio a Bond Street, prodotto da Duke Reed. Questo è Music is My Occupation. Ciao a tutti, buonanotte.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Bevi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: È un po' gospel di questa To Love Somebody.
1: Good God.
0: Abbiamo cominciato così questa sera Salvati Mobili con Eric Burdon e gli Animals, e staremo un po' più o meno in quelle epoche, perché qui siamo verso la fine degli anni 60. Abbiamo anche lui, un'altra voce importante, quella di Joe Cocker.

una grande voce, un grande personaggio, ma rimaniamo concentrati ancora sulle voci, perché Tom Jones, insomma, come voce

realtà, una storia alquanto travagliata di questi personaggi. Però a questo punto siamo in compagnia del solo Graham Nash, la famosa

weekend, noi possiamo cambiare il mondo, è vero, però non siamo in grado di farlo forse. È un mondo selvaggio quello che viviamo, e per questo che ci mettiamo nelle mani di Cat Stevens con questo suo classico Wild World.

Tempi di Cat Stevens, questo era Wild World, il mondo selvaggio. Siamo a Parigi e cambiamo anche un po' genere, un po' di blues, di quello a blues, con Mr. Luther Allison, la sua chitarra e la sua voce. Ci immergiamo in questa Sweet Little Angel.

Sweet Little Angel, Luther Allison con questo gran finalone, ma andiamo nel 66 e incontriamo The Artwoods, il loro mitico album che si chiama Art Gallery.

vogliamo uscire dal seminato in queste battute finali di Salvati Mobili. Arrivano anche loro a darci una mano, The Spencer Davis Group. È uno dei loro mitici brani usciti in singolo e fecero un botto. Soprattutto brani come questo, signori, I'm a Man.

The Spencer Davis Group, da questa raccolta di grandi successi che contiene anche Gimme Some Lovin' e altre perle di questa forma.

che, a cui fu attribuito il nome del gruppo, anche perché si dice che lui era l'unico disponibile a fare interviste. Bene, siamo in chiusura. Abbiamo un disco che si chiama Open di Brian Auger e troviamo questo incredibile Goodbye Jungle Telegraph che chiude il lato A di questo storico disco, dove c'è anche Julie Driscoll che canta in altri brani, ma noi chiudiamo la serata con questo, del resto è un goodbye. Goodbye Jungle Telegraph. Ci si ritrova qua tra una settimana esatta, sempre a far girare dischi sui piatti di Radio Città Fujiko. Ciao, alla prossima!

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
3: Radio Città Fujiko? Me gusta.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: La bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.